Adiutore nostri in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oremo Deus Reversa Transit Creature Vista, Prestum Legem, Edium Antandium Tuo, Deus Principia Ter Cristo, Domine Nostro Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Manete Sempre,

Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaglio, reazione meglio, Domine Svobisco, oriamo di essere versa, transmi creature esiste, prestimo legge, ed un ampiatio tuo, e al tuo principio, per Cristo, dopo il nostro Amen. Benedictio Dei Potenti, Padre Spirito Santo, descendi vos, manete sempre.